Holy Ghost, Shamina Kumbele Taboria Silato, Nevelano Kurato Sikitilis, Shalato Yoda Gavita Kumbele, Atomina, Atomina.